Passa un politico con passo corto, ignorando il congresso con aria assorto. Passa un vampiro buscando una mina, però lo violan passando la schiena.